libertà con tasso. Real estate per to, sashimi tuna per to, mi sono loyalty designer su Leo per to, letter palto per to, che escargo per to, rally car, job me stars, su IPA per to.

0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu,